0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,

0: dance floor. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DJ, turn it up.
0: Radio Dance Floor.
3: Dance Floor.
0: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: 1995. J'ai vu dans le

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Dance Floor.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Punk attack, punk attack, punk attack. Oh, fire!

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1994.

0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 6 e un minuto.
4: Dance Floor. Welcome. Anni 2000.

Activator.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: How do you wanna sound?
6: Welcome to the dance floor.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati. Code a tratti per traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata verso Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Lavori anche sul tratto abruzzese della A14 Adriatica rallentano il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania, sulla statale 7 quater via Domiziana, per allagamenti, la strada resta chiusa tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico di zona. E spostamenti di oggi penalizzati ancora dal maltempo che sta interessando soprattutto aree del sud della penisola. Allerta meteo arancione su settori di Puglia, Calabria e Sicilia. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
9: DJ, turn it up.

0: floor.
1: I know you wanna say it.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: How do you wanna sound?
4: Welcome to the dance floor. Su Radio Dance Floor c'è

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1998.

0: of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Code a tratti per lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Chiuso, lo ricordiamo, lo svincolo di Peschiera in entrata verso Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Code per lavori anche sul tratto della Milano-Bologna tra Valsamoggia e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Cantieri attivi in Liguria sulla 10 dei Fiori fanno registrare code tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Ancora lavori sul tratto abruzzese della A14 rallentano il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania, sulla statale 7 Quater, via Domiziano, per allagamenti la strada resta chiusa tra Lago di Patri e Licola a Mare nelle due direzioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico di zona. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse aree, soprattutto del centro-sud. Allerta meteo arancione su diversi settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. A Napoli, in via precauzionale, chiusi i parchi e cimiteri cittadini. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance.

0: Flor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Code a tratti per lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Chiuso, lo ricordiamo, lo svincolo di Peschiera in entrata verso Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Code per lavori anche sul tratto della Milano-Bologna tra Valsamoggia e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Cantieri attivi in Liguria sulla 10 dei Fiori fanno registrare code tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Ancora lavori sul tratto abruzzese della A14 rallentano il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania, sulla statale 7 Quater, via Domiziano, per allagamenti la strada resta chiusa tra Lago di Patri e Licola a Mare nelle due direzioni. Inevitabili le ripercussioni sul traffico di zona. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse aree, soprattutto del centro-sud. Allerta meteo arancione su diversi settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. A Napoli, in via precauzionale, chiusi i parchi e cimiteri cittadini. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: check. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Proseguono i lavori sulla 4 Milano-Venezia, con code a tratti tra Desenzano e Peschiera verso Venezia. Chiuso, lo ricordiamo, lo svincolo di Peschiera in entrata direzione Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. Riapertura programmata per le 12 di domani, domenica 11 ottobre. Sulla 9 Milano-Como Chiasso, code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in quest'ultima direzione. In Liguria, cantieri attivi sulla 10 dei Fiori, in colonna hanno il traffico tra Finale Ligure e Feglino verso Genova ed ancora tra Spoturno e Feglino in direzione Ventimiglia. Lavori anche sul tratto abruzzese della A14 rallentano il traffico tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e tra Ortone e Lanciano in direzione Bari. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse aree del centro-sud. Allerta meteo arancione su diversi settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. In Campania, sulla via Domiziana, per allagamenti resta chiuso il tratto tra Lago di Patria e Licola a Mare nelle due direzioni. Sospesa, lo ricordiamo, la circolazione dei treni sulla linea Lamezia Terme Centrale Rosarno via Tropea per l'allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione Civile. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: Uè, ma qui è un anno che io vado avanti con sti mattoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io. Ma cosa c'hai da suonare, Teli?
1: Uè, Franco, cos'è che stai facendo?
0: Uè, Damianino, io sono qua in mezzo ai mattoni che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'è da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
1: Guarda, Franco, sta arrivando adesso con l'ape. Guarda che roba, senti che sound! Uè, Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
2: Sì, Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
1: Ma non mi sbaronare, adesso c'è un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
2: Oh, Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
0: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cyclette e un accumulatore elettrico. Beh. Crazy 90s, crazy.
3: 1993.

non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

0: Casanova in console, questa era Dancebox. Lasciamo un po' di volume acceso, noi ci ritroviamo su Dancebox qui nella tua radio preferita. Ciao.
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e un minuto.
2: Dance floor.
5: Crazy nights is crazy. Crazy nights.
6: Nella puntata precedente.
7: Danny, però ascolta una roba, mi devi dare i fogli quelli grandi, quelli un po' più grandi, che questi qua da un centimetro per due sono piccoli, non ci leggo.
8: Uè Danny, ho trovato il fogliettino con la lista della spesa che mi hai lasciato sul tavolo, no? Però è un centimetro per due e io non ci leggo niente.
9: Io di là c'ho uno sgabuzzino pieno di questi block notice che ho comprato nel 95 e questi bisogna farli andare.
10: Fogliettini, fogliettini, ti brucio tutti i fogliettini. Fogliettini,
9: ma cosa stai combinando?
8: Brucia tutto. Uè, Damianino, Danny, andiamo via, veloci, che qui scoppia tutto. Andiamo
9: via, via,
8: via, via, andiamo.
6: E ora si torna in studio.
9: Torniamo in studio, la voce fuori campo fa presto, Franco, a dire torniamo in studio. Siamo in strada, qui, il Danny ci ha dato appuntamento, noi siamo arrivati, ma il Danny non c'è.
8: Uè, Damianino, guarda lì che sta arrivando in macchina il Danny.
9: Oh ragazzi, dai, andiamo, che sono gasatissimo, non perdiamo tempo, andiamo nello studio.
8: Bueno, studio nuovo, la porta cigola. Allora, lo svitol?
9: Danny, è tutto buio, non si vede niente. Ho capito che vuoi farci la sorpresa, ma accendi la luce. Dov'è la luce? La corrente, dov'è?
11: La corrente purtroppo qua non c'è. Dobbiamo arrangiarci come possiamo. Franco, sali sulla cyclette e comincia a pedalare, così generi corrente. Ma sbrigati che siamo in ritardo.
8: Che fatica, ma quanto è dura questa cicletta?
11: Sì, ma Franco, vai un po' più veloce perché non possiamo mandare in onda della roba così, eh?
8: Capito, ma è dura questa cicletta, allora dai!

0: Damianino al microfono, Danny DJ in regia, we are back. Siamo tornati, ragazzi. Danny, come stai? Dici qualcosa.
1: Ciao a tutti, ragazzi. Innanzitutto il mio saluto classico.
0: Ma allora, ascolta, ti blocco subito perché volevo farti i complimenti per il nuovo studio che è veramente bello e funzionale. Ha tante novità.
1: Ha tante novità. Lo studio è un po' quello che è, ma la colpa è di chi è la colpa?
0: Se è un siamo... po' quello che è lo studio. È bellissimo lo studio.
1: Ma cosa è bellissimo? Non vedi che c'è lì Franco con la... che pedala per farci andare in onda?
0: Ma che c'entra? Ha detto che voleva fare del fitness per tenersi in forma, ne approfittiamo, no?
1: Cosa sì, vabbè, ma non è proprio il massimo.
0: Adesso viene fuori che è colpa mia se siamo nella cantina a trasmettere.
1: Ma direi, insomma, chi è che ha bruciato lo studio vecchio?
0: Ma chi è che usava i fogliettini ancora?
1: Eh sì, ma ti pare il caso per dei fogliettini bruciare lo studio?
0: Allora, cominciamo già così la prima puntata nuova? Vogliamo già litigare subito?
1: No, dai, andiamo via.
0: Allora, facciamo così. Visto che è sempre stato un rito, presenta il primo disco, dai.
1: Allora io ti voglio presentare il primo disco, che ce l'ho già qui pronto. È un grande disco, uno di quei dischi, sai, quelli per serate importanti, tipo? Per ricevimenti, per insomma, sì, un disco di gala.
0: No, io vado via.
2: Excuse me, we are two. Yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: Sì, però Danny, cioè, io devo fare le presentazioni e c'è sempre quello che canta sotto. Ma puoi fare un mixaggio senza quello che canta?
1: Vabbè, ma Damianino, io non è che ci posso fare niente. Non senti che non sta mai zitto un minuto?

0: Marco, ma cos'è che combini? Stai smettendo di pedalare, guarda che qua si spegne tutto.
1: Uè, Danny, ho visto dietro la colonna, quella lì che sta per cadere, che c'è una botola. Uè, allora, vieni a vedere.
0: Ma cosa te ne frega della botola? Dobbiamo andare avanti col programma.
2: Ciao, ascolta, Danny, vado io a vedere, sennò questo qua non comincia più a pedalare e noi non andiamo avanti col programma. Franco, fammi vedere.
1: Uè, Damianino, guarda lì che c'è la botola. Aprila, dai, che magari c'è qualcosa di importante.
0: Ma cosa vuoi che ci sia di importante dentro sto studio? Non vedi che cade a pezzi?
2: Oh, Danny, fammela aprire, almeno la molla lì e andiamo avanti col programma, dai.
1: Uè, allora, ma cigola anche la botola.
0: Ma scusa una roba, ma cosa pretendi? Che la botola che non cigola? Ma lo vedi lo studio in che stato è? Ma stiamo facendo andare dei giradischi con una ciclette. Ma Damianino, cosa c'è lì dentro?
2: Sì, ma Danny, ma qui è tutto buio, non si vede niente. Passami una torcia.
0: Ma non ce l'ho adesso qua una torcia sotto mano. Ma sei sempre dietro a smanonarmi, eh. Andiamo poi dopo la sequenza. Adesso andiamo in onda. Franco torna sulla ciclette e comincia a pedalare, perché dobbiamo andare avanti col programma.

0: Sada, Menino, vai a fare un giro dentro sta botola a vedere che cosa c'è, perché sennò Franco continua a smarronare per tutta la puntata.
1: Sì, Danny, io vado a vedere, almeno la molla lì. Però io quando vado giù non ho la luce, la torcia. Me l'hai trovata la torcia?
0: Sì, sì, l'ho trovata una di qua, ho trovato una torcia e ho trovato anche i walkie talkie, almeno così ci parliamo.
1: Sennò come faccio a comunicare con la superficie? Dai.
2: Allora, Damianino, com'è la situazione lì sotto?
1: Danny, qua, a parte che sta piovendo, sembra, non lo so, goccia dappertutto, è umido, fa un freddo della Madonna, ma poi non senti qua, pipistrelli a manetta, ma cosa c'è qua sotto? Porca miseria, c'ho paura io!
2: Ma stai tranquillo, i pipistrelli, tanto da te non ti si possono attaccare nei capelli.
1: Ma allora, voglio dire, senti, fai così, dimmi se mi ricevi bene, che io provo ad andare avanti, perché vedo che c'è un tunnel, non c'è la luce, ma sento dei rumori in fondo, vado a vedere.
3: Pizza! Pizza appena sfornata! Dai, accattati sta pizza, su!
1: Ma cosa? Ma te chi è che sei? Cosa ci fai qua sotto?
3: Io ci lavoro qua sotto!
1: Nella galleria, qua sotto nella botola!
3: Dai, prendi sta pizza, su!
1: No, è la pizza!

0: voglio, ho mangiato prima di andare in studio, dai!
1: Dai, a me bene. Wait, vai, lo vuoi un orologio?
0: Ma non lo voglio l'orologio, cosa me ne faccio? Ce l'ho l'orologio, dai che devo andare in fondo alla galleria!
2: Allora, Damianino, hai trovato qualcosa lì sotto?
0: Non è sempre più stretto qua sotto, ragazzi. Danny, mi senti ancora? Ma c'era un napoletano qui sotto, voleva vendermi la pizza e l'orologio. Ma cosa ci faceva il napoletano qua sotto? Fammi andare avanti che devo controllare.
2: Ma figurati se c'è qualcuno lì sotto dentro la botola che ti vende qualcosa. Dai che dobbiamo andare avanti col programma, c'è la terza sequenza. Come facciamo adesso?
0: Vabbè, Danny, ascolta, io qua non so più tornare indietro, facciamola con walkie talkie, te la presento da qui.
2: Va bene, dai, io faccio partire la sequenza, ma tu cerca di venire su, però.
0: Non riesco a tornare su, ascolta, io sto qui, ti faccio la presentazione e proseguo nel tunnel. Crazy night is crazy. Crazy.

una roba, che queste due canzoni che hai messo hanno il sound più o meno uguale. Ne hai un'altra lì, che se me la metti, guarda, Liberty.

0: Oh Franco, ma da Menino è arrivato in fondo a sto tunnel, è un'ora che è giù.
1: Uè Danny, fai così, dagli un pronto col walkie talkie, senti dov'è.
2: Oh Demenino, allora, hai trovato qualcosa lì sotto?
3: Oh Danny, qui ho trovato delle torce, hai presente le torce, quelle tipo quelle dei film, no? Non so se tu ci hai presente. Ascolta, le seguo perché in fondo mi sembra di intravedere che ci sia una porta, vado a vedere.
2: E allora aprila, no? Cosa stai lì a perdere tempo?
1: Allora, se porte che cigolano, sto svito!
3: Oh Danny, c'è tanta gente qua dentro. Beh, mi sembra che c'è un tipo un tavolo, no? C'è uno sdraiato sopra, è legato? Ci sono tutte queste persone, sono tutte incappucciate, Danny. Sembra una di quelle cose lì. Com'è che si chiamano? Quando fanno quelle robe lì tutti insieme che poi sgozzano la persona.
2: Ma dammi a dire, guarda che quello lì è un sacrificio, soccorso. Vieni via da lì, vieni via!
3: Aspetta che scappo, aspetta che scappo! Madonna Danny, che paura! Porca miseria, sì, ma non è normale qui sotto, eh. C'è il tunnel, il napoletano, che mi vende le pizze e gli orologi. E c'è la setta satanica lì. Guarda, io vado via. Aspetta, che ho trovato un cunicolo, un tunnel. Mi infilo, vado a vedere, dai!
2: Dai, infilati dentro sto cunicolo, chissà che arriviamo alla fine di sta storia.
3: Oh Danny, sono arrivato in fondo qua a sto cunicolo, sta roba che non so neanche io spiegarti che cos'è. Guarda che c'è! C'è una cosa con un telo sopra. Aspetta che la vado a vedere che cos'è. Aspetta che la scopro. Madonna della polvere che c'è su. Ma guarda te. Ma non fa mai le pulizie qua dentro. Cosa? Sembra una macchina. Va a vedere. Danny è la DeLorean. È la macchina del tempo. È la DeLorean.
2: Ma sì, la DeLorean è la macchina del tempo. Ma che te l'ha data il napoletano di prima?
4: Uè, yamme ben.
3: Ma Danny, c'è il napoletano che fa le pizze sul flusso canalizzatore. Ma vattene via. Ascolta, però guarda che quella vera, c'ha il flusso canalizzatore, i tempocircuiti, tutti i bottoncini, devi venire a vedere.
2: Allora, adesso vengo giù e porto dietro un microfono senza fili, così almeno presenti l'ultima sequenza. E poi controllo che sia realmente la macchina del tempo, perché ho un'idea.

Era la Erika De Bonis, la sorella di Magic Box, Danny. Oh, te non te le ricordi ste robe, te le do io le informazioni con la sua relation. Ma adesso il Danny ci butta su un disco Tamarro Marcus con Electronic.

0: genio, l'hai vista? È la DeLorean, è quella vera, hai visto che roba?
1: È lei, ho visto, ci sono i tempocircuiti, c'è il flusso canalizzatore, è lei.
0: Ma spiegami sta roba qua, che idea te l'è venuta in mente?
1: Ecco, a me mi è venuta l'idea, visto che lo studio è bruciato, soldi per ricostruirlo non li abbiamo, noi torniamo indietro nel tempo prima che tu bruciassi lo studio.
0: Ma sai che non è una cattiva idea, potrebbe funzionare.
1: E funzionerà.
0: Dai, saliamo in macchina, andiamo sopra, vediamo.
1: Oh, Damarino, ma cos'è questo telecomandino che c'è qua?
0: Io lo so, è pieno di bottoni qua dentro. Ciao, dai qua che schiaccio io. Tiè! Dani, una saracinesca, si apre, c'è la strada lì fuori.
1: Sì, vabbè, ma hai fatto tutto sto giro e che cosa? E poi c'è la strada lì dietro.
0: Vabbè, io che ne so, scusa, mi sono fatto tutto il cunicolo che Franco mi aveva detto di scendere.
1: Guarda, io sono stufo, sono sempre le tue solite cose, perdite di tempo, tutta la puntata.
0: Ascolta, cerchiamo di capire come funziona la DeLorean, perché guarda nei cassettini se c'è qualcosa. Hai trovato qualcosa che non vedo niente?
1: E qui nella tasca della portiera c'è un foglietto, un 3x2, ma va bene lo stesso.
0: No, con sti fogliettini, non cominciamo, che do fuoco anche alla DeLorean io,
1: Questo c'è, leggi l'istruzione.
0: Allora, qua dice di impostare correttamente la data di destinazione. Aspetta che tac, la mettiamo il giorno del disastro quando lo studio è bruciato. Perfetto, a posto. Poi girare la chiave. Danny, gira la chiave, accendi il motore, andiamo. Ma non c'è la benzina.
1: Ma non parte sta macchina,
0: Come facciamo uscire da qua se non parte la macchina? Oh.
1: Prova a chiamare il napoletano che viene a darci una spinta, va.
2: Uè, guaglio, se attaccate l'orologio ti do una spinta.
0: Allora, senti, dammi il suo orologio maledetto e mettiti dietro e spingi.
2: Oh, I am bella.
0: Funziona, Danny, è partita, schiaccia, dai gas, andiamo.
1: Andiamo.
3: To be continued.
4: To be continued, continua nella prossima puntata.
5: Crazy night is crazy.
6: Dance floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 16:01.
6: Dance floor.

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Fusionati di arrivo. Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 10 di ottobre, ci stiamo addentrando anche nel mese di ottobre 2026. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico in diretta dal Jafu Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia e poi saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio ufficiale della dance degli anni 90, Back on Radio Dance Floor. Un saluto a chi poi mi ascolterà in momenti replica nel corso della programmazione della vostra radiostazione preferita SDA. I suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché qui solo dance emozionante, a partire da questa Silicon Soul 2001, canzone con cui partiamo realmente con il botto, The Ride On, da Glasgow nel Regno Unito con Craig Morrison e Grim Reedy, con questa canzone che in radio suonava benissimo a distanza di anni, conserva un'energia veramente straordinaria. Enjoy the radio, i suonati di Enrico qui on Radio Dance Floor.

canzone importante, canzone con il groove che conquistava la radio e che conquistava naturalmente anche nel dance floor, The Silicon Soul, ed era Ride On. Grazie per quello che mi state raccontando. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, poi pagina Facebook, pagina Instagram, tutti i contatti, insomma tutte le maniere per vivere alla modalità antica, il contatto con la radio, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E poi subito un po' di saluti. Mi fa molto piacere trovare Antonio Magic Caminito, grazie Antonio, grazie per la tua presenza e naturalmente grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Luigi Mosca con una fotografia molto bucolica, effettivamente la scorsa settimana, bravo Luigi, anche ottima capacità di creare degli spazi, di fotografare degli spazi in maniera veramente suggestiva. Domenica scorsa Giretto in Sila e naturalmente la musica di SDE. Grazie Luigi, un saluto a te, un saluto agli amici della splendida Calabria e naturalmente grazie per la tua presenza. E poi a questo punto c'è Antonietta Nina Lovisi che non soltanto ci porta sulle colline del sud dell'Astigiano, il patrimonio UNESCO dell'umanità, ma anche la scorsa settimana ci ha regalato una foto con tanto di tramonto ottobrino, i colori tipicamente autunnali e poi molto apprezzamento per la canzone di Robert Miles, giudicata perfetta. Lo puoi ben dire Nina, lo puoi veramente ben dire. Grazie naturalmente per essere all'interno della nostra community e grazie per il tuo contributo. Allora, 1993, andiamo indietro veramente di molti anni con il Cappella, entriamo nel mondo della Media Records di Brescia con Gianfranco Bortolotti, con un team formidabile che era quello di questa etichetta che ha regalato una quantità impressionante di grande dance, con Lise, Marcus Birks, il tutto a formare questo Cappella e in questo caso uno dei tanti successi, You Got to Read the Music. Antonietta, naturalmente ben ritrovata, grazie a Nina, grazie per accoglierci sulle splendide colline dell'Astigiano, come sempre, enjoy the radio.

Grazie ad Antonietta, Nina Lovisi, le meravigliose colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità, e grazie per quella splendida foto con il tramonto, con i colori tipicamente pastello, i colori di questa splendida stagione. Grazie Nina, grazie per la tua presenza, grazie per aver selezionato quella che è una canzone, che è un classico della prima parte degli anni 90. Saluto anche Carola Britti. Allora, la scorsa settimana la Fiera Franca, che è entrata nel vivo, siamo a Ulzio, a Ulz, uno degli eventi fondamentali, proprio visto che avevo chiesto a Carola di darci qualche indicazione. Allora, è una fiera che si svolge ad Ulzio da secoli, siamo nella Valle di Susa, l'evento più importante del paese, con sfilate di animali, artigianato e tante tradizioni alpine. Del resto siamo anche in una località talmente bella, Carola, che di certo bellezza si va ad unire ad altra bellezza. Un saluto anche a Nicola Ricci dalla Valle di Susa, ce ne andiamo in Romagna. Grazie Nicola, ovviamente grazie per la tua presenza qui all'interno del Dance Floor People. Mi avete raccontato veramente moltissime bellissime storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, e saluto subito Enrico Brunoni. Grazie Enrico, grazie per le tue mail che sono sempre veramente molto ricche di dettagli. Mi auguro che la situazione in Venezuela si stia normalizzando, anche se lentamente, insomma, che tutti quei problemi che spesso hai evidenziato si stiano in qualche modo risolvendo. Ma poi c'è una meravigliosa notizia, leggo testualmente: sono al settimo cielo per la gioia dal momento che mia nipote mi ha regalato il mio terzo nipotino un mese fa. Una mia nipotina ed è diventata veramente mamma, ed è una bellissima bimba quella a cui diamo il benvenuto. E allora questa è una notizia splendida, Enrico. Vedi, queste sono le cose bellissime di cui io veramente vi ringrazio quando le portate in condivisione. È vita, e questa è assolutamente vita, e allora perché no? 1993 ancora, da una label come la Cognat, con Life. Non a caso sto parlando di Hathaway, Alexander Nestor Hathaway, classe 1965, da Trinidad e Tobago. E allora perché questa bimba? Però mi piacerebbe molto, ecco Enrico, conoscere il nome di questa bimba. Se ce lo fai sapere, così la prossima volta una dedica un pochino più personalizzata. Intanto l'energia della Novantazione on Radio Dance Floor.

Grazie Enrico, grazie per questa meravigliosa notizia. Enrico è diventato un mesetto fa zio di una splendida bimba. E allora, che dire, questa è la felicità, queste sono le storie bellissime che io amo definire di ordinaria, straordinaria quotidianità. Grazie Enrico. Ovviamente aspetto qualche dettaglio in più, magari anche il nome della tua nipotina, così si può insomma personalizzare un pochino meglio la dedica alla maniera proprio della radio antica. Un po' di saluti, perché qui si fa la radio antica nei suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni. Un saluto a Marco Simoncello e a Monica, la compagna di Marco. La scorsa settimana una piccola marcia nel Vicentino, e allora facci sapere qualcosa. Insomma Marco, le soddisfazioni, immagino i colori, le emozioni, i profumi della stagione autunnale, poi un po' di radio di servizio. Qualcuno delle Marche, scrive Marco, può darmi qualche dritta sulla località Lumana dove vorrei trascorrere le prossime vacanze? Grazie, appello agli amici delle Marche con la richiesta di qualche indicazione sulla località Lumana dove Marco e Monica vorrebbero trascorrere le prossime vacanze. Quindi insomma, se qualcuno è di quelle parti o ci fosse stato, grazie per le informazioni che vorrete portare in condivisione. Intanto il benvenuto a Salvo D'Elia. Grazie Salvo, grazie per la tua presenza, e ci spostiamo in Puglia, zona del Salento, 1996, con un progetto di Einstein Dr. DJ che spesso ritroviamo all'interno della nostra programmazione. Claudio Zennaro, Claudio Collino, Mario Pinosa, ancora Piero Pizzul, Sergio Pontulari, Fulvio Zaffret, in questo caso è Virtuality. Grazie Salvo, grazie per queste preziose indicazioni che poi di settimana in settimana andiamo ad esplorare. La pulsazione novantica sulla connessione planetaria qui on Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo Delia. Grazie Salvo, grazie per queste indicazioni. 1996, Einstein Dr. DJ, era Virtuality. Rilancio la richiesta di Marco, di Marco Simoncello, qualche informazione sulla località marchigiana Lumana, dove Marco e Monica vorrebbero andare a trascorrere le prossime vacanze. Se qualcuno fosse di quelle parti, grazie per le eventuali informazioni che vorrete portare appunto in condivisione. Subito un saluto anche a Mario Savino da San Severo, a Giuseppe Stocchero, mentre a Ivrea c'è Speed74, questo stage name è davvero molto particolare. Benvenuto, benvenuto all'interno del Dance Floor People. E allora, che ne dite? La seconda delle due indicazioni di Salvo Delia. Allora, 1996 con Einstein Dr. DJ ed era Virtuality, 1995 da Max Music con Fontana, Baby I Need Your Love. Grazie Salvo, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca e grazie per questa tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Qui la pulsazione novantica di Radio Dance Floor, che ne dite? I suonati di Enrico, solo dance emozionante.

grazie a Salvo Delia. Allora, da Max Music, questa label che effettivamente ha prodotto parecchio negli anni 90 con il progetto italiano di Fontana, Baby I Need Your Love. Grazie Salvo, grazie per queste tue indicazioni, mi fa piacere che poi l'energia della novantazione sia il buon supporto per chi sta lavorando in questo momento. Allora, un saluto al Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Allora, come al solito, giornate impegnative a bordo, non so se di trattore o di escavatore, però bello sapere che l'energia della novantazione arriva lì in cabina, e allora volume adeguatamente alto. Grazie Biaios, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto anche a Christian, perché anche Christian è in fase lavorativa, mi fa molto piacere. Questa è un po' l'essenza della radio antica, la radio che va a dare il giusto supporto energetico quando c'è bisogno del sostegno, e qui l'energia della novantazione è veramente veramente massima. E adesso attenzione, abbiamo parlato di energia, vi ho parlato di energia, e allora se vi dico il DJ Herbie insieme alla Sefi, vabbè, non ne sbagliarono veramente una. 1993, dall'In Studio di Modena arriva questa We Love It. Sto parlando di Enrico Acerbi, di Marco Bongiovanni, la voce strepitosa, quella della Sefi, di Stefania Bacchelli. Pensate, il progetto fu attivo fino al 2000, però lo ricordiamo con canzoni strepitose, compresa questa We Love It. La ritroviamo qui on Radio Dance Floor, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni.

bello quello che mi state raccontando. Vedo che è un fine settimana con parecchi impegni in giro per il mondo, nel vero senso della parola, sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. E questa energia, beh, qui è sintetizzata benissimo. Il DJ Herbie insieme alla Steffi, We Love It. Lo so che vi è piaciuta, lo so che vi siete lasciati andare anche alle emozioni, ai ricordi che nel 1993 questa canzone creava e che ha rivitalizzato. L'abbiamo ritrovata qui all'interno del nostro appuntamento oggi sabato 10 di ottobre, per chi mi sta seguendo nella versione live in diretta dal Jafu Studio. Un saluto invece a chi poi mi ascolterà nei momenti replica. Fate come potete, fate come volete, l'essenziale è che ci sia l'energia della novantazione. Un saluto a Gabriele Visi dalla capitale, tra poco ritorneremo grazie alla segnalazione di Andrea Riva. Gabriele, benvenuto, grazie per essere all'interno del Dance for People. Saluto Milan Ivansix da Nitra, un saluto a Current in Orient, ben trovato, ad Eric Larnar. Vedete le geografie splendide del Dance Floor People. E allora che ne dite? Un saluto a Thomas. A questo punto ce ne andiamo nella zona del veneziano. 1993, prima con il progetto del DJ Herbie e della Steffi, We Love It. Un anno dopo, altro progetto italianissimo, arriva il DJ Mico con Luis Gard, con Max Artusi, Ricky Stecca, ancora con Mauro Farina, con Giuliano Crivellante. La voce è quella di Anne Ray Gordon, che abbiamo trovato in tanti progetti degli anni 90. Backing vocals con un altro nome che ritorna frequentemente, quello di Cristina Dori. Sto parlando di Rhythm. Grazie Thomas, buon weekend. Non so che cosa tu abbia organizzato, però l'importante è che ci sia la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Attenzione, tra poco c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. 1994, il DJ Mico, questo progetto che ci ha regalato grandi soddisfazioni e soprattutto ha fatto ballare veramente moltissimo i dance floor a partire da questa rhythm. Grazie Thomas, grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Un saluto a un po' di amici, il DJ The Raven, un saluto ad Andrea De Biglio a Palermo, ci accoglie ottimo padrone di casa Massimo Ingrassia. Buon weekend Max, e naturalmente buon weekend a te, agli amici dell'antica splendida Trinacria, e un buon weekend anche a Thomas con la seconda delle due indicazioni. Allora, questa volta vi faccio anche ridere un pochino, anzi bravo Thomas, grazie per questa tua segnalazione. Allora, parto da questo: pensate, la canzone è stata scritta da Claudio Zennaro, da Fulvio Zaffretta, da Mario Pinosa, da Sergio Pontaluri, quindi capite anche bene in quale area geografica ci troviamo. Siamo nella parte orientale dell'Italia, non a caso nel 94 Marco Milano arriva con questo Mandi Mandi, che è il classico saluto friulano con Sei bellissima, simpaticissima.

estate, certamente, perché questa è una canzone che divenne una specie di tormentone in quel lontano 1994. Grazie Thomas, grazie per la tua partecipazione, grazie per l'originalità di questa segnalazione che è veramente, veramente formidabile. Se volete, beh, oltre che cantare, alzate un po' il volume della radio. Condominio Danzerino, Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Lucas, qui c'è il pregio anche dell'originalità. Marco Milano, Mandi Mandi, che poi era diventato, ripeto, una specie di formula fissa, una specie di tormentone. Sei bellissima, sei simpaticissima. Bravo Thomas, grazie per aver rivitalizzato questa canzone che nella prima parte degli anni 90 ebbe, beh, direi un discreto successo. Bravo Thomas. Un saluto a Sandro la DJ Zavoli da Bellaria, IJ Marina, mentre c'è anche Stefano Bossi. Ben ritrovato Stefano, buon weekend a Samarate. Un saluto a Silvia Stanchi. Bello il fatto che mi state raccontando quello che avete organizzato per questo fine settimana. L'importante è che siano sempre delle situazioni davvero belle, sorridenti, soprattutto quelle cose che fa piacere vivere. Grazie Thomas, grazie per le due indicazioni. E a questo punto un saluto a chi sta invece lavorando. Già prima ricordavo il nostro trattorista, il BIOS, ricordavo Christian, ma un saluto a tutti voi che siete alle prese con la vostra giornata lavorativa, ma avete la possibilità di ascoltare la radio molto bene. Facciamo che la prossima sia proprio per voi. Ancora 1994, un range abbastanza limitato, quello che stiamo prendendo in considerazione, però credetemi che canzone, perché se vi dico Da Blitz o Take Me Away, Simone Pastore, la grande Viviana Presutti, Vivian B, e poi la produzione formidabile, pensate, Domenico Capuano, Gabri Ponte, Luciano Zucchette, Massimo Gabutti, insomma quelle canzoni che hanno fatto veramente la storia della dance degli anni 90. La ritroviamo qui on Radio Dance Floor, i suonati di Enrico. Enjoy the 90s.

bella, bella, bella. E qui vi ricordi tanti, veramente tanti, e spero che vi siate lasciati trasportare dal flusso dei ricordi, dalle emozioni di quel tempo lontano, è 1994, con Take Me Away, i Da Blitz, e di canzoni belle ce ne hanno regalate veramente, veramente tante. Mi auguro che anche DJ Sven, mi auguro che Gabriele Sozio abbiano potuto vivere le emozioni che una canzone di questo genere riesce effettivamente a regalare. Tra poco c'è anche Flavio, ve l'ho già ricordato, ci sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle Dance Charts degli anni 90. Attenzione, ricordate, podio fluido, le prime tre posizioni su cui potete interagire attraverso i contatti social della radio, dite la vostra, e perché no, modificate anche le prime tre importantissime posizioni della classifica. Tra poco con Flavio, però adesso attenzione, perché ce ne andiamo a Napoli. Do il benvenuto a Bruno Capezzuto, un saluto anche a Mario Pascarelli, grazie ragazzi ovviamente per la vostra presenza, un saluto agli amici di Napoli. Bravo Bruno, ottima segnalazione, 1995, arrivano dalla Germania, sono Cristina Safrani, ancora Michael Williams, che si faceva chiamare MC Flash, il DJ Wonder Mike, il tutto a formare First Base, e allora Love in Paradise. Grazie Bruno, ottima segnalazione, come sempre, l'energia degli anni 90, qui on Radio Dance Floor.

grazie Bruno, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Metà degli anni 90, il progetto First Base, Love in Paradise, e anche in questo caso immagino che di emozioni ce ne siano state veramente moltissime, per cui grazie Bruno, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli, che mi fa sempre tanta felicità poter trovare all'interno del Dance for People. E adesso che ne dite? Beh, Vincenzo, bravo, bravo, bravo, anche perché andiamo indietro di moltissimi anni intanto, e poi parlare di Tony Di Bart vuol dire andare veramente a scoprire le origini degli anni 90. Pensate, 1990, sono passati tantissimi anni da quando Tony Di Bart cantava questa The Real Thing. Lui è Antonio Carmine Di Bartolomeo, dal Berkshire nel Regno Unito. Ovviamente il cognome e il nome tradiscono le origini italiane. Classe 1964, e ci ha regalato effettivamente grandi emozioni anche questa. Bravo Vincenzo, la ritroviamo qui all'interno dei Suonati di Enrico on Radio Dance Floor. C'è The Real Thing.

Vincenzo, buon weekend e ovviamente grazie per la tua collaborazione così attiva. Un Tony di Bart direi che sia sempre bene, sempre benvenuto anche nella nostra programmazione, soprattutto quando poi siete voi a segnalare proprio questi progetti. Anzi, mi piacerebbe davvero sapere quale sia il motivo che ti abbia portato a selezionare proprio questa canzone The Real Thing con Tony di Bart. Lo so che mi faccio un po' gli affari vostri, ma ci conosciamo da tanto tempo e quindi me lo posso permettere. Tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, anche lì tante emozioni e soprattutto tanta energia, quella che arriva dalla novantazione. E adesso un saluto ad Andrea Riva. Proprio prima eravamo a Roma con Gabriele Visi, ben ritrovati, un piacere arrivare nella capitale e soprattutto poter respirare un po' del clima dell'urbe, sebbene purtroppo a distanza. Grazie Andrea per questa tua segnalazione. Allora, 1994, Dynatech, Get Up, Keep the Fire Burning, progetto che arriva dalla Germania con Francis Parr, con Humphrey Prove, con Mark von Beckum e ancora Oler Barhemun. Insomma, e giustamente Andrea, tu sottolinei come questa sia purtroppo una canzone che non ha avuto un grande riscontro, però grazie alla tua segnalazione la ritroviamo e allora ce la gustiamo tutta, la pulsazione novantica, quasi arrivati al momento dei saluti, i suonati di Enrico on the radio, Dance Floor.

0: Grazie Andrea, grazie per accoglierci, ottimo padrone di casa, come sempre nella capitale. Get up, keep the fire burning con Dynatech. E ovviamente grazie per questo tuo paziente, prezioso lavoro di ricerca, anche perché la rete è veramente un mare infinito, e trovare delle indicazioni, trovare proprio quel progetto a cui si stava pensando non è sempre così, così facile. Buon weekend Andrea, non so che cosa tu abbia organizzato, però l'importante, guarda, è che siano soltanto delle cose belle. Arrivati quasi in conclusione, però una di quelle canzoni che lo so che alzerete il volume della radio. Torniamo in Italia, cifra tonda 2000, ultimo anno del secolo, ultimo anno del millennio. Sto parlando di The Black Legend, You See the Trouble with Me. Pensate, Ciro Sasso, Elroy Powell, ancora Enrico Ferrari, il campione da un'esecuzione live di Barry White del 1976. Però c'è tutta una storia, sapete, dietro a questa canzone formidabile. Nella versione iniziale del 1999, che era un bootleg, i produttori italiani usarono direttamente la voce originale di Barry White, che rifiutò, pensate, di dare l'autorizzazione per il rilascio ufficiale perché non gradì la versione dance. Nel 2000 allora i produttori decisero di rimodulare il progetto, la voce fu riregistrata da capo dal cantante britannico Elroy Spoonface Powell, che è quello che ascoltiamo, che imitava benissimo peraltro Barry White, ed è arrivato questo capolavoro. E allora ce lo ritroviamo quasi in conclusione. Enjoy the radio.
1: '75, we brought you an album with a song.

0: di quelle canzoni importanti e poi tanti ricordi, 2000, Cifra Tonda, Black Legend, You See the Trouble With Me, canzone che avete certamente ballato nel dance floor, che avete certamente richiesto alla vostra radio e l'abbiamo riassaporata qui in conclusione del nostro appuntamento. Vi lascio nelle sapienti mani di Flavio perché c'è la Dance Floor Parade. Come sempre io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giafu Studio. Grazie a Marco che si è occupato della regia. La Radio Antica, ricordate, dediche, controdediche, le vostre segnalazioni. Un abbraccio grande da Enrico e come sempre enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 17 in punto.
2: Dance floor.
5: È già qui, ma noi stiamo con i piedi ben piantati negli anni 90 e questo significa che mentre il calendario continua tranquillamente a girare verso l'autunno, la musica sta facendo tutt'altro, perché corre rapida verso il nuovo millennio pur tenendo un occhio sui risultati dell'ultimo radiovoto. E allora dai, iniziate ad alzare il volume perché insieme a Flavio su Radio Dance Floor torna all'appuntamento con la Dance Floor Parade. 3 David Morales, Need in You, 2 Storm, 1 Extreme Live Song, questo il podio della settimana scorsa targato 3 ottobre 1998. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze non è successo nulla, perché avete riconfermato alla perfezione il podio originale, anche la numero 1 degli Extreme con il 50% dei voti, Love Song. Dance Floor. Hooray!

Ancora una volta grazie a tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto. E allora buona giornata ed un abbraccio ad Alessandro Orgelli, Andrea Riva, Antonio Caminito, ad Attilio Giotta e poi a Eric Larner, a Francesco e Flora Barbaro, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Luigi Mosca e ancora a Manuela Farfallina, a Marco Carella, Mauro Ceccon, a Michele Favalli e poi a Mirko Acquati, a Nicola Pennazzato, Stefano Bossi, Valentino Guarandris e a Vincenzo Gemmini. E ora spazio a nuovi suoni, nuovi esperimenti, nuovi nomi e a qualche vecchia conoscenza che ha ancora parecchie cartucce da sparare. 26 anni fa, il 9 ottobre 1999, la pista da ballo era questa. Iniziamo a scoprirla dal numero 20 insieme a Prezioso. Dance floor. Hooray!

trance esplicito. Fire, fuoco. Ottobre, fuori. Fuoco dentro. La temperatura comincia a salire, mentre il calendario ci ricorda che siamo sempre più lontani dall'estate, ma in discoteca nessuno se n'è ancora accorto.

18 abbiamo trovato una di quelle canzoni che nel 1999 sembravano provenire direttamente da un laboratorio segreto. Apollo 440, Stop the Rock. E fermare il rock con questi quattro era praticamente impossibile. Il singolo entrò nella classifica britannica alla fine di agosto del 99, arrivando fino alla numero 10. Una bella corsa per una produzione che mescolava elettronica, rock, breakbeat e una quantità di energia sufficiente ad alimentare una piccola città. E poi c'è quel titolo, Stop the Rock. Sì, come no, ma prova tu a fermare il rock quando parte questa roba.

voce, un giro di basso e quella frase che sembra più un ordine che un suggerimento. Get down. Paul Johnson arriva da Chicago con la sua house direttamente in box numero 17. Nel 1999 questo pezzo diventa uno dei grandi tormentoni della pista. Nel Regno Unito arriva fino alla 5, ma qui il numero che conta davvero è un altro. 0. La probabilità che hai di stare fermo quando parte questo singolo. Puoi provarci? Sì, certo.

La numero 16 ci fa inevitabilmente cambiare atmosfera, lasciando per un momento il club più muscolare e infilandoci dentro una notte italiana, di quelle in cui la musica sembra accompagnare i pensieri. I Keep On Dreaming. Qui il titolo è quasi una fotografia. Continuare a sognare, anche quando l'estate è finita, anche quando le giornate si accorciano, anche quando il calendario insiste nel ricordarti che siamo arrivati ad ottobre. Questo singolo di Gaia è del 1999 e porta la firma di Marco Mazzantini. Ne esistono anche alcune versioni curate da altri remixer, come per esempio Get Far. Insomma, il sogno continua. E per il momento anche un bel ritmo.

oggi, ma provate a immaginare la scena. Sabato notte, pista piena, luci basse, musica alta, parlare è una missione quasi impossibile. Allora forse Talk to Me è la perfetta fotografia di certe discoteche degli anni 90. Ci si incontrava, ci si guardava, si cercava di capire qualcosa e alla fine parlava.

It's time for change. For change. For change.

2014, signore e signori, il futuro. O almeno quello che nel 1999 immaginavamo sarebbe stato il futuro. New Millennium. Mancavano meno di 3 mesi al nuovo millennio, quando improvvisamente sembrava che ogni tastiera, ogni sintetizzatore e ogni produttore avesse deciso di ricordarcelo. Con il 2000 che è dietro l'angolo e la dance che comincia già a guardarlo negli occhi, tenendo naturalmente una mano sul mixer. Box numero 14 per i Topaz.

proprio il conto alla rovescia di un razzo pronto a partire. Il singolo aveva debuttato nelle classifiche britanniche a settembre del 1999 e proprio nella settimana del 9 ottobre si trova alla 12 della UK Singles, dopo aver raggiunto il numero 2 e sfiorato quindi la vetta. Nella Dance Singles Chart britannica invece era proprio arrivato in vetta alla numero 1. Insomma, il razzo è partito davvero e ci sta portando sempre più vicino al nuovo millennio.

countdown della posizione precedente, con la numero 12 rallentiamo appena appena insieme a Junior Sanchez, Be With You, un titolo che sembra quasi una richiesta fatta sottovoce in mezzo al rumore della pista, stai con me. E questa è una delle cose belle della dance di fine anni 90, può essere enorme, futuristica, tecnologica e nello stesso tempo raccontare una cosa semplicissima: una persona che cerca un'altra persona, una notte, un incontro e una canzone che fa da colonna sonora. Arriva il giro di boa con il volume.

Eccoci amici, questa settimana il giro di boa ha un titolo che sembra fatto apposta per il momento, Feeling It Too, perché il feeling qui comincia davvero a sentirsi. I 3J's sono Jimmy White, Jim Lee e Jeff Patterson, e bisogna ricordare che Feeling It Too arrivò nel 1999 cavalcando quella miscela disco dance che in quel periodo stava tornando fortissima sulle piste. Nel Regno Unito entrò nella top 20 raggiungendo la numero 17. E allora facciamolo questo giro di boa. La prima parte della Dance Floor Parade di oggi l'abbiamo aperta insieme a Prezioso con Tell Me Why in box numero 20. 19

alla 10 e alla 4 entriamo nell'emisfero caldo della Dance Floor Parade, quello dove le canzoni cominciano a lasciare il segno, le piste si riempiono e il sabato sera prende decisamente un'altra piega. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. La seconda mezz'ora della chart di oggi si apre con una melodia e qui il titolo sembra suggerire un colore, un'atmosfera, qualcosa che si muove tra la malinconia e la voglia di stare in pista. T42 arriva dalla scena dance italiana e porta qui una produzione perfettamente inserita nell'estetica elettronica di fine decennio. È uno di quei momenti in cui puoi chiudere gli occhi e lasciare che siano i sintetizzatori e il ritmo a fare tutto il resto. Ottobre fuori, dentro ancora luci blu.

punto alla 9 succede una cosa bellissima. Il sole a ottobre, sì, perché basta premere play su The Sun is Shining e improvvisamente la stagione cambia. Bob Marley aveva pubblicato questa canzone negli anni 70, ma nel 1999 il produttore danese Funkstar Deluxe la trasforma in una nuova creatura da dance floor e il risultato è enorme. Il remix raggiunge la numero 3 nella classifica britannica. Una vecchia canzone reggae che torna a nuova vita dentro un club di fine millennio. E forse è proprio questo il bello: la musica non invecchia, aspetta soltanto che qualcuno trovi il modo giusto per farla rinascere.

8 abbiamo lasciato il sole per finire dritti dentro un laboratorio insieme a Zombie Nation, Can't Craft 400, un titolo che sembra uscito da un manuale di fisica tedesco, invece è una delle tracce elettroniche più riconoscibili di fine 90. La base melodica deriva da Stadion, brano del compositore cecoslovacco Karel Svoboda del 1984, poi rielaborato da Florian Senter alias Splank nel progetto Zombie Nation. E il risultato? Un riff, uno solo, ma talmente efficace che sembra progettato per entrare nel cervello e rifiutarsi categoricamente di uscire.

In box numero 7 abbiamo un titolo internazionale e un'atmosfera ancora più internazionale. Worldwide Party. Perché nel 1999, se c'era una cosa che la dance sapeva fare benissimo, era cancellare i confini. Non importa da dove vieni, non importa che lingua parli, quando parte la cassa, improvvisamente abbiamo tutti lo stesso vocabolario e la traduzione è sempre...

La numero 6 di oggi ci riporta una parola che non ha mai avuto bisogno di traduzione. Disco. Mabel arriva con Disco Disco e già il titolo sembra un piccolo manifesto. Non serve complicare le cose, niente filosofia, niente trattati sul significato dell'esistenza. Disco, disco e via. Immaginate una pista del 1999, pantaloni larghi, camicie lucide, capelli con quantità di gel sufficiente a sostenere una trave e luci che fanno sembrare tutto molto più importante di quanto sia. Questa sì che è una cartolina e noi ce la teniamo.

alla 5 arriva uno che il 1999 se lo sta praticamente costruendo addosso. Gigi D'Agostino, Another Way, un singolo che appartiene alla fase in cui Gigi sta definendo sempre meglio quel suo modo personale di costruire la dance. Melodie riconoscibili, ritmi ipnotici, arrangiamenti che possono sembrare

che la dance italiana di fine anni 90 stava cercando proprio quello, un altro modo di raccontare la pista. Meno frenesia, più atmosfera e una melodia che puoi riconoscere dopo poche note.

0: Fine, questo confine lo attraversiamo insieme a Alice DJ, Better Off Alone. Tre parole che nel 1999 diventano praticamente una dichiarazione generazionale. Stai meglio da solo? Questa è una domanda interessante, soprattutto se la fai in mezzo a una pista piena di mille persone. Il brano, prodotto da una squadra di DJ olandesi, esplode nel 1999 e diventa uno dei grandi inni Eurodance trance pop di quell'epoca. E quella melodia non chiede il permesso. Arriva, si piazza in testa e decide di restarci. E adesso fermiamoci per un secondo, perché qui succede una cosa che nella nostra Dance Floor Parade ormai conosciamo bene. Abbiamo attraversato tutto l'emisfero caldo, dalla numero 10 insieme a T42 con Melody Blue, seguiti alla 9 da Bob Marley, The Sun Is Shining, e poi 8 per Zombination, Camcraft 400. In box numero 7, Black and White Brothers e il loro Worldwide Party. 6, Mabel Disco Disco. Alla 5 c'era Gigi Doug, Another Way. Tutto fino alla numero 4. Davanti a noi adesso c'è il confine occidentale dell'emisfero caldo. Alistige ci accompagna alla frontiera. Better Off Alone è la nostra ultima cartolina prima di attraversare il confine, ma dall'altra parte ci sono soltanto tre posizioni, tre modi diversi di raccontare il 1999, ma solo uno può salire sul gradino più alto. E adesso lo vedete, si accende il faro che vi illumina il giorno, perché da qui in avanti sarete voi i grandi protagonisti della Dance Floor Parade, votando la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Radio Voto, naturalmente, è aperto a tutti. E allora mettiamoli i piedi sullo scalino più basso del podio. Siamo insieme a More Forever With Me.
1: Number 3.

tanti cuoricini intorno. E in fondo è una delle magie della dance di quegli anni, canzoni nate per accompagnare una notte che invece finiscono per rimanere con te molto più a lungo. Moore si prende lo scalino più basso del podio, targato 9 ottobre 1999, con una produzione che porta con sé tutta quell'atmosfera Eurodance di fine decennio. Melodia, voce, sintetizzatori e quel romanticismo un po' sfacciato che negli anni 90 non si vergognava assolutamente di esistere. E allora sì, per qualche minuto possiamo anche far finta che

0: vostre canzoni preferite lo decidete voi. E adesso, prima di scoprire la numero 2, facciamo quello che ormai fanno tutti i grandi giurati internazionali. Tacquini segreti, matita pronta e qualche stellina da assegnare anche solo mentalmente, perché qui siamo al momento decisivo e siamo arrivati alla numero 2 insieme a Kim Lucas.
1: Number 2.

si fa interessante, perché prendiamo una delle voci italiane, una delle voci dance italiane più riconoscibili della fine degli anni 90, come quella di Kim Lucas. Ci mettiamo dentro uno di quei nomi che in quel momento stanno riscrivendo la geografia della musica elettronica europea, gli Eiffel 65. All I Really Want, e questo remix firmato Eiffel porta quella firma inconfondibile. Elettronica, melodie, effetti vocali e quel suono che ormai nel 1999 sembra arrivare direttamente dal futuro. Gli Eiffel 65 sono esplosi proprio in quell'anno con Blue e il loro modo di produrre e di remixare è diventato immediatamente riconoscibile. Così All I Really Want cambia pelle e diventa una perfetta fotografia del passaggio tra due decenni. La dance italiana che incontra il suono digitale che ci sta portando verso il 2000. Seconda posizione. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 More Forever With Me, 2 Kim Lucas All I Really Want, e davanti a noi c'è qualcosa di completamente diverso. Con le ali ai piedi arriva nel Luna Pop. Number 1.

0: Milano con Luna Pop 50 Special, anzi 50 Special Remix. Bologna, uno scooter, le colline, una Vespa e una generazione che improvvisamente trova una canzone capace di raccontarla con una semplicità disarmante. 50 Special era stata pubblicata proprio nel 1999 come singolo d'esordio dei Luna Pop e sarebbe diventata a breve uno dei simboli della musica italiana di quella stagione. Il brano porta la firma di Cesare Cremonini, allora giovanissimo frontman della band, e racconta proprio quell'immaginario fatto di motorini, amici, estate e voglia di sentirsi liberi. E sapete, c'è una cosa che mi piace particolarmente, perché noi siamo partiti da Prezioso, siamo passati da Apollo 440, Paul Johnson, DJ Gene, Bob Marley, Zombie Nation, Alice DJ, insomma abbiamo attraversato mezza Europa e alla fine torniamo a casa a Bologna con una Vespa e una canzone che nel 1999 era impossibile non sentire e non cantare. Luna Pop 50 Special, qui in versione remix. È lei, la numero uno della Dance Floor Parade del 9 ottobre 1999. Piaciuta? Dai, su! Allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela! 3, More Forever With Me, 2, Kim Lucas, All I Really Want, e la 1 era 50 Special di Luna Pop. Questo era il podio di oggi, targato 9 ottobre 1999. Adesso però tocca a voi, hackeratelo, fatelo vostro, andando sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor a votare la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni. Perché magari per noi la numero 1 oggi è 50 Special, ma nella vostra classifica personale potrebbe esserci un'altra regina. E quella classifica, settimana dopo settimana, continua a costruire la nostra storia. La Dance Floor Parade di oggi ci ha appena riportati al 9 ottobre 1999. 20 canzoni, 60 minuti, una fotografia di un'epoca in cui il vecchio millennio stava per chiudere la porta e il nuovo era già lì, con una mano sulla maniglia. E guardate un po' che abbiamo trovato ad aspettarlo. Una Vespa, una città italiana, un gruppo di ragazzi e una canzone che ancora oggi, appena parte, fa venire voglia di prendere la strada più lunga per tornare a casa. La Dance Floor Parade vi saluta qui, ma il viaggio continua, perché la prossima settimana ci sarà un'altra data da riaprire, un'altra pista da illuminare, un'altra classifica da hackerare. Io sono Flavio, questa è Radio Dance Floor e questa è la musica che non ha mai smesso di ballare. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance Floor.
5: Anni 2000.
6: Welcome to the new

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Pure music, no commercials.
14: The best of the 90s.
15: Radio Dance Floor.
16: Luce Verde Italia.
17: Bentrovati sulla 9 Milano-Como-Chiasso per le operazioni doganali, code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia, chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata direzione Venezia e in uscita per il traffico proveniente da Milano. La riapertura domani domenica 11 ottobre alle 12. Lunghe code per lavori sulla A22 Brennero-Modena, al momento di 6 km tra Vipiteno e il Brennero verso il confine di Stato. File di 8 chilometri anche verso Modena, sempre per lavori, tra Vipiteno e Bressanone. Traffico intenso con rallentamenti sulla 1 Firenze-Roma, tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Spostamenti quelli di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse aree del centro-sud della penisola. Allerta arancione su diversi settori di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
16: Un servizio a cura dell'ACI.
18: Am I interrupting something?
19: Non-stop music is on its way.
20: The sound of the 90s.
21: Identify yourself.
20: Radio Dance Floor.

No tengas miedo. Acércate un poquito.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è
2: Back to the Groove. Back to the Groove.
3: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
4: Music never stops.

Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Joe Turco DJ.

0: Back to the Groove torna la settimana prossima.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 21 in punto.
1: Dance Floor.
4: Welcome to Global Evolution, the dark side of Radio Dance Floor.
5: Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
6: Welcome to the dance floor.
7: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
8: Let's party.
5: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
8: Then we can say, let's party.

0: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e un minuto.
1: Dance Floor.
0: Zona 90. Mega Mix.
3: Le hit degli anni 90.
0: 90s hits.

Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 10 di ottobre, ci stiamo addentrando anche nel mese di ottobre 2026. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico in diretta dal Giafu Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia e poi saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio ufficiale della dance degli anni 90, Back on Radio Dance Floor. Un saluto a chi poi mi ascolterà nei momenti replica nel corso della programmazione della vostra radiostazione preferita SDA. I suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni, perché qui solo dance emozionante, a partire da questa Silicon Soul 2001, canzone con cui partiamo realmente con il botto, The Ride On, da Glasgow nel Regno Unito con Craig Morrison e Green Reedy, con questa canzone che in radio suonava benissimo a distanza di anni, conserva un'energia veramente straordinaria. Enjoy the radio, i suonati di Enrico qui on Radio Dance Floor.

canzone importante, canzone con il groove che conquistava la radio e che conquistava naturalmente anche nel dance floor, The Silicon Soul, ed era Ride On. Grazie per quello che mi state raccontando. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram, tutti i contatti, insomma tutte le maniere per vivere alla modalità antica, il contatto con la radio, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E poi subito un po' di saluti. Mi fa molto piacere trovare Antonio Magic Caminito, grazie Antonio, grazie per la tua presenza e naturalmente grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto a Luigi Mosca con una fotografia molto bucolica, effettivamente la scorsa settimana, bravo Luigi, anche ottima capacità di creare degli spazi, di fotografare degli spazi in maniera veramente suggestiva. Domenica scorsa giretto in Sila e naturalmente la musica di SDE. Grazie Luigi, un saluto a te, un saluto agli amici della splendida Calabria e naturalmente grazie per la tua presenza. E poi a questo punto c'è Antonietta Nina Lovisi che non soltanto ci porta sulle colline del sud dell'Astigiano, il patrimonio UNESCO dell'umanità, ma anche la scorsa settimana ci ha regalato una foto con tanto di tramonto ottobrino, i colori tipicamente autunnali e poi molto apprezzamento per la canzone di Robert Miles, giudicata perfetta. Lo puoi ben dire Nina, lo puoi veramente ben dire. Grazie naturalmente per essere all'interno della nostra community e grazie per il tuo contributo. Allora, 1993, andiamo indietro veramente di molti anni con il Cappella, entriamo nel mondo della Media Records di Brescia con Gianfranco Bortolotti, con un team formidabile che era quello di questa etichetta che ha regalato una quantità impressionante di grande dance, con Lise, Marcus Birks, il tutto a formare questo Cappella e in questo caso uno dei tanti successi, You Got to Let the Music. Antonietta, naturalmente ben ritrovata, grazie a Nina, grazie per accoglierci sulle splendide colline dell'Astigiano, come sempre enjoy the radio.

Grazie ad Antonietta, Nina Lovisi, le meravigliose colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità, e grazie per quella splendida foto con il tramonto, con i colori tipicamente pastello, i colori di questa splendida stagione. Grazie Nina, grazie per la tua presenza e grazie per aver selezionato quella che è una canzone, che è un classico della prima parte degli anni 90. Saluto anche Carola Britti. Allora, la scorsa settimana la Fiera Franca, che è entrata nel vivo, siamo a Ulzio, a Urs, uno degli eventi fondamentali, proprio visto che avevo chiesto a Carola di darci qualche indicazione. Allora, è una fiera che si svolge ad Ulzio da secoli, siamo nella Valle di Susa, l'evento più importante del paese, con sfilate di animali, artigianato e tante tradizioni alpine. Del resto siamo anche in una località talmente bella, Carola, che di certo bellezza si va ad unire ad altra bellezza. Un saluto anche a Nicola Ricci dalla Valle di Susa, ce ne andiamo in Romagna. Grazie Nicola, ovviamente grazie per la tua presenza qui all'interno del Dance Floor People. Mi avete raccontato veramente moltissime bellissime storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, e saluto subito Enrico Brunoni. Grazie Enrico, grazie per le tue mail che sono sempre veramente molto ricche di dettagli. Mi auguro che la situazione in Venezuela si stia normalizzando, anche se lentamente, insomma, che tutti quei problemi che spesso hai evidenziato si stiano in qualche modo risolvendo. Ma poi c'è una meravigliosa notizia, leggo testualmente: sono al settimo cielo per la gioia dal momento che mia nipote mi ha regalato il mio terzo nipotino un mese fa. Una mia nipotina ed è diventata veramente mamma, ed è una bellissima bimba quella a cui diamo il benvenuto. E allora questa è una notizia splendida, Enrico, vedi, queste sono le cose bellissime di cui io veramente vi ringrazio quando le portate in condivisione. È vita, e questa è assolutamente vita, e allora perché no? 1993 ancora, da una label come la Cognat, con Life. Non a caso sto parlando di Hathaway, Alexander Nestor Hathaway, classe 1965, da Trinidad e Tobago. E allora perché questa bimba, però mi piacerebbe molto, ecco Enrico, conoscere il nome di questa bimba. Se ce lo fai sapere, così la prossima volta una dedica un pochino più personalizzata. Intanto l'energia della novantazione on Radio Dance Floor.

Grazie Enrico, grazie per questa meravigliosa notizia. Enrico è diventato un mesetto fa zio di una splendida bimba. E allora, che dire, questa è la felicità, queste sono le storie bellissime che io amo definire di ordinaria, straordinaria quotidianità. Grazie Enrico. Ovviamente aspetto qualche dettaglio in più, magari anche il nome della tua nipotina, così si può insomma personalizzare un pochino meglio la dedica alla maniera proprio della radio antica. Un po' di saluti, perché qui si fa la radio antica nei suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni. Un saluto a Marco Simoncello e a Monica, la compagna di Marco. La scorsa settimana una piccola marcia nel Vicentino. E allora facci sapere qualcosa. Insomma, Marco, le soddisfazioni, immagino i colori, le emozioni, i profumi della stagione autunnale, poi un po' di radio di servizio. Qualcuno delle Marche, scrive Marco, può darmi qualche dritta sulla località Lumana dove vorrei trascorrere le prossime vacanze? Grazie, appello agli amici delle Marche con la richiesta di qualche indicazione sulla località Lumana dove Marco e Monica vorrebbero trascorrere le prossime vacanze. Quindi, insomma, se qualcuno è di quelle parti o ci fosse stato, grazie per le informazioni che vorrete portare in condivisione. Intanto il benvenuto a Salvo D'Elia. Grazie Salvo, grazie per la tua presenza, e ci spostiamo in Puglia, zona del Salento, 1996, con un progetto di Einstein Dr. DJ che spesso ritroviamo all'interno della nostra programmazione: Claudio Zennaro, Claudio Collino, Mario Pinosa, ancora Piero Pizzul, Sergio Pontulari, Fulvio Zaffret, in questo caso è Virtuality. Grazie Salvo, grazie per queste preziose indicazioni che poi di settimana in settimana andiamo ad esplorare. La pulsazione novantica sulla connessione planetaria qui on Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo Delia. Grazie Salvo, grazie per queste indicazioni. 1996, Einstein Dr. DJ, era Virtuality. Rilancio la richiesta di Marco, di Marco Simoncello, qualche informazione sulla località marchigiana Lumana, dove Marco e Monica vorrebbero andare a trascorrere le prossime vacanze. Se qualcuno fosse di quelle parti, grazie per le eventuali informazioni che vorrete portare appunto in condivisione. Subito un saluto anche a Mario Savino da San Severo, a Giuseppe Stocchero, mentre a Ivrea c'è Speed74, questo stage name è davvero molto particolare. Benvenuto, benvenuto all'interno del Dance Floor People. E allora, che ne dite? La seconda delle due indicazioni di Salvo Delia. Allora, 1996 con Einstein Dr. DJ ed era Virtuality, 1995 da Max Music con Fontana, Baby I Need Your Love. Grazie Salvo, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca e grazie per questa tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare. Qui la pulsazione novantica di Radio Dance Floor, che ne dite? I suonati di Enrico, solo dance emozionante.

grazie a Salvo Delia. Allora, da Max Music, questa label che effettivamente ha prodotto parecchio negli anni 90 con il progetto italiano di Fontana, Baby I Need Your Love. Grazie Salvo, grazie per queste tue indicazioni. Mi fa piacere che poi l'energia della novantazione sia il buon supporto per chi sta lavorando in questo momento. Allora, un saluto al Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Allora, come al solito, giornate impegnative a bordo, non so se di trattore o di escavatore, però bello sapere che l'energia della novantazione arriva lì in cabina, e allora volume adeguatamente alto. Grazie Biaios, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto anche a Christian, perché anche Christian è in fase lavorativa. Mi fa molto piacere, questa è un po' l'essenza della radio antica, la radio che va a dare il giusto supporto energetico quando c'è bisogno del sostegno, e qui l'energia della novantazione è veramente veramente massima. E adesso attenzione, abbiamo parlato di energia, vi ho parlato di energia, e allora se vi dico il DJ Herbie insieme alla Sefi, vabbè, non ne sbagliarono veramente una. 1993, dall'In Studio di Modena arriva questa We Love It. Sto parlando di Enrico Acerbi, di Marco Bongiovanni, la voce strepitosa quella della Sefi, di Stefania Bacchelli. Pensate, il progetto fu attivo fino al 2000, però lo ricordiamo con canzoni strepitose, compresa questa We Love It. La ritroviamo qui on Radio Dance Floor, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni.

bello quello che mi state raccontando. Vedo che è un fine settimana con parecchi impegni in giro per il mondo, nel vero senso della parola, sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. E questa energia, beh, qui è sintetizzata benissimo. Il DJ Herbie insieme alla Steffi, We Love It. Lo so che vi è piaciuta, lo so che vi siete lasciati andare anche alle emozioni, ai ricordi che nel 1993 questa canzone creava e che ha rivitalizzato. L'abbiamo ritrovata qui all'interno del nostro appuntamento oggi sabato 10 di ottobre. Per chi mi sta seguendo nella versione live in diretta dal Jafu Studio, un saluto invece a chi poi mi ascolterà nei momenti replica. Fate come potete, fate come volete, l'essenziale è che ci sia l'energia della novantazione. Un saluto a Gabriele Visi dalla capitale, tra poco ritorneremo grazie alla segnalazione di Andrea Riva. Gabriele, benvenuto, grazie per essere all'interno del Dance for People. Saluto Milan Ivansix da Nitra, un saluto a Corrent in Orient, ben trovato, ad Eric Larnar. Vedete le geografie splendide del Dance Floor People. E allora che ne dite? Un saluto a Thomas. A questo punto ce ne andiamo nella zona del veneziano, 1993, prima con il progetto del DJ Herbie e della Steffi, We Love It. Un anno dopo, altro progetto italianissimo, arriva il DJ Mico con Luis Gard, con Max Artusi, Ricky Stecca, ancora con Mauro Farina, con Giuliano Crivellante. La voce è quella di Anne Ray Gordon, che abbiamo trovato in tanti progetti degli anni 90, backing vocals con un altro nome che ritorna frequentemente, quello di Cristina Dori. Sto parlando di Rhythm. Grazie Thomas, buon weekend, non so che cosa tu abbia organizzato, però l'importante è che ci sia la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Attenzione, tra poco c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. 1994, il DJ Mico, questo progetto che ci ha regalato grandi soddisfazioni e soprattutto ha fatto ballare veramente moltissimo i dance floor a partire da questa rhythm. Grazie Thomas, grazie per essere qui all'interno del Dance Floor People. Un saluto a un po' di amici, il DJ The Raven, un saluto ad Andrea De Biglio a Palermo, ci accoglie ottimo padrone di casa Massimo Ingrassia. Buon weekend Max, e naturalmente buon weekend a te, agli amici dell'antica splendida Trinacria, e un buon weekend anche a Thomas con la seconda delle due indicazioni. Allora, questa volta vi faccio anche ridere un pochino, anzi bravo Thomas, grazie per questa tua segnalazione. Allora, parto da questo. Pensate, la canzone è stata scritta da Claudio Zennaro, da Fulvio Zaffretta, da Mario Pinosa, da Sergio Pontaluri, quindi capite anche bene in quale area geografica ci troviamo. Siamo nella parte orientale dell'Italia. Non a caso nel 94 Marco Milano arriva con questo Mandi Mandi, che è il classico saluto friulano con Sei bellissima, simpaticissima. Ve la ricordate certamente, perché questa è una canzone che divenne una specie di tormentone in quel lontano 1994. Grazie Thomas, grazie per la tua partecipazione, grazie per l'originalità di questa segnalazione che è veramente veramente formidabile. Se volete, beh, oltre che cantare, alzate un po' il volume della radio. Condominio Danzerino, Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Thomas, qui c'è il pregio anche dell'originalità. Marco Milano, Mandy Mandy, che poi era diventato, ripeto, una specie di formula fissa, una specie di tormentone. Sei bellissima, sei simpaticissima. Bravo Thomas, grazie per aver rivitalizzato questa canzone che nella prima parte degli anni 90 ebbe, beh, direi un discreto successo. Bravo Thomas. Un saluto a Sandro, Sandro la DJ Zavoli da Bellaria, IG Marina, mentre c'è anche Stefano Bossi. Ben ritrovato Stefano, buon weekend a Samarate. Un saluto a Silvia Stanchi. Bello il fatto che mi state raccontando quello che avete organizzato per questo fine settimana. L'importante è che

siano sempre delle situazioni davvero belle, sorridenti, soprattutto quelle cose che fa piacere vivere. Grazie Thomas, grazie per le due indicazioni. E a questo punto un saluto a chi sta invece lavorando. Già prima ricordavo il nostro trattorista, il Bios, ricordavo Christian, ma un saluto a tutti voi che siete alle prese con la vostra giornata lavorativa, ma avete la possibilità di ascoltare la radio molto bene. Facciamo che la prossima sia proprio per voi. Ancora 1994, un range abbastanza limitato quello che stiamo prendendo in considerazione, però credetemi che canzone, perché se vi dico Da Blitz o Take Me Away, Simone Pastore, la grande Viviana Presutti, VVNB, e poi la produzione formidabile, pensate, Domenico Capuano, Gabri Ponte, Luciano Zucchette, Massimo Gabutti, insomma quelle canzoni che hanno fatto veramente la storia della dance degli anni 90. La ritroviamo qui on Radio Dance Floor, i suonati di Enrico. Enjoy the 90s.

bella, bella, bella. E qui vi ricordi tanti, veramente tanti, e spero che vi siate lasciati trasportare dal flusso dei ricordi, dalle emozioni di quel tempo lontano, è 1994, con Take Me Away, i Da Blitz, e di canzoni belle ce ne hanno regalate veramente, veramente tante. Mi auguro che anche il DJ Sven, mi auguro che Gabriele Sozio abbiano potuto vivere le emozioni che una canzone di questo genere riesce effettivamente a regalare. Tra poco c'è anche Flavio, ve l'ho già ricordato, ci sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle Dance Charts degli anni 90. Attenzione, ricordate, podio fluido, le prime tre posizioni su cui potete interagire attraverso i contatti social della radio, dite la vostra, e perché no, modificate anche le prime tre importantissime posizioni della classifica. Tra poco con Flavio, però adesso attenzione, perché ce ne andiamo a Napoli. Do il benvenuto a Bruno Capezzuto, un saluto anche a Mario Pascarelli, grazie ragazzi ovviamente per la vostra presenza, un saluto agli amici di Napoli. Bravo Bruno, ottima segnalazione, 1995, arrivano dalla Germania, sono Cristina Safrani, ancora Michael Williams, che si faceva chiamare MC Flash, il DJ Wonder Mike, il tutto a formare First Base, e allora Love in Paradise. Grazie Bruno, ottima segnalazione, come sempre, l'energia degli anni 90, qui on Radio Dance Floor.

Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Metà degli anni 90, il progetto First Base, Love in Paradise. E anche in questo caso immagino che di emozioni ce ne siano state veramente moltissime. Per cui grazie Bruno, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli, che mi fa sempre tanta felicità poter trovare all'interno del Dance Floor People. E adesso che ne dite? Beh, Vincenzo, bravo, bravo, bravo, anche perché andiamo indietro di moltissimi anni intanto. E poi parlare di Tony Di Bart vuol dire andare veramente a scoprire le origini degli anni 90. Pensate, 1990, sono passati tantissimi anni da quando Tony Di Bart cantava questa The Real Thing. Lui è Antonio Carmine Di Bartolomeo, dal Berkshire nel Regno Unito. Ovviamente il cognome e il nome tradiscono le origini italiane. Classe 1964, e ci ha regalato effettivamente grandi emozioni anche questa. Bravo Vincenzo, la ritroviamo qui all'interno dei Suonati di Enrico on Radio Dance Floor. C'è The Real Thing.

weekend e ovviamente grazie per la tua collaborazione così attiva. Un Tony di Bart direi che sia sempre bene, sempre benvenuto anche nella nostra programmazione, soprattutto quando poi siete voi a segnalare proprio questi progetti. Anzi, mi piacerebbe davvero sapere quale sia il motivo che ti abbia portato a selezionare proprio questa canzone The Real Thing con Tony di Bart. Lo so che mi faccio un po' gli affari vostri, ma ci conosciamo da tanto tempo e quindi me lo posso permettere. Tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Attenzione, anche lì tante emozioni e soprattutto tanta energia, quella che arriva dalla novantazione. E adesso un saluto ad Andrea Riva. Proprio prima eravamo a Roma con Gabriele Visi, ben ritrovati, un piacere arrivare nella capitale e soprattutto poter respirare un po' del clima dell'urbe, sebbene purtroppo a distanza. Grazie Andrea per questa tua segnalazione. Allora, 1994, The Dynatech, Get Up, Keep the Fire Burning, progetto che arriva dalla Germania con Francis Parr, con Humphrey Prove, con Mark von Beckum e ancora Oler Barhemun. Insomma, e giustamente Andrea, tu sottolinei come questa sia purtroppo una canzone che non ha avuto un grande riscontro, però grazie alla tua segnalazione la ritroviamo e allora ce la gustiamo tutta, la pulsazione novantica, quasi arrivati al momento dei saluti, i suonati di Enrico on the radio, dance floor.

0: Grazie Andrea, grazie per accoglierci, ottimo padrone di casa, come sempre nella capitale. Get up, keep the fire burning con Dynatech. E ovviamente grazie per questo tuo paziente, prezioso lavoro di ricerca, anche perché la rete è veramente un mare infinito, e trovare delle indicazioni, trovare proprio quel progetto a cui si stava pensando non è sempre così, così facile. Buon weekend Andrea, non so che cosa tu abbia organizzato, però l'importante, guarda, è che siano soltanto delle cose belle. Arrivati quasi in conclusione, però, una di quelle canzoni che lo so che alzerete il volume della radio. Torniamo in Italia, cifra tonda 2000, ultimo anno del secolo, ultimo anno del millennio. Sto parlando di The Black Legend, You See the Trouble with Me. Pensate, Ciro Sasso, Elroy Powell, ancora Enrico Ferrari, il campione, da un'esecuzione live di Barry White del 1976. Però c'è tutta una storia, sapete, dietro a questa canzone formidabile. Nella versione iniziale del 1999, che era un bootleg, i produttori italiani usarono direttamente la voce originale di Barry White, che rifiutò, pensate, di dare l'autorizzazione per il rilascio ufficiale perché non gradì la versione dance. Nel 2000 allora i produttori decisero di rimodulare il progetto, la voce fu riregistrata da capo dal cantante britannico Elroy Spoonface Powell, che è quello che ascoltiamo, che imitava benissimo peraltro Barry White, ed è arrivato questo capolavoro. E allora ce lo ritroviamo quasi in conclusione. Enjoy the radio.
1: '75, we brought you an album with a song.

0: una di quelle canzoni importanti e poi tanti ricordi. 2000, cifra tonda, Black Legend, You See the Trouble with Me, canzone che avete certamente ballato nel dance floor, che avete certamente richiesto alla vostra radio e l'abbiamo riassaporata qui in conclusione del nostro appuntamento. Vi lascio nelle sapienti mani di Flavio perché c'è la Dance Floor Parade. Come sempre io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Grazie a Marco che si è occupato della regia. La Radio Antica, ricordate, dediche, controdediche, le vostre segnalazioni. Un abbraccio grande da Enrico e come sempre enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: È 1:02.
2: Dance Floor. America.